0: Oh, you don't think I should do one more?
1: West Van, you are...
2: Grazie, deve essere eccentrico, ti cara, devi mettere... Devi, tris, cetri, milia, manna, devi mettere, dialogo. Yeah?